comincia, incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le tessere i cervelli, e le tessere i cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa

tremoto temporal, un tremoto temporal, un tumulto generale che farà rimbombar. Un tremoto temporal, un tremoto temporal, un tumulto generale che farà rimbombar.

sotto il pubblico flagello però in sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello però in sorte va a crepar. Sotto il pubblico

ma non capite. Che zucconi! Si corre dalla taglia, messer notaio presso, e alla posa donaci c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento, portate su con voi la carta bene, presto messere se lo becco.